mwen di mwen henek sou to jamet aso redi yo. Mwen di yo, kodi moun di yon, jamet se boli jima sou tambi abbeche. Mwen haf ki sa yo vle di le yo di sa, be pos jos. Se sa mwen apon la ou di yon mwen di yo jamet. Lazo, bonjou, koman yon la? Jackie, how you doing?